c'è anche un'altra umanità. Dietro sé non lascerà legge monumentale.

0: L'estate è pazza su Radio Top Italia. The summer is crazy.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione,

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il

0: L'estate è pazza su Radio Top Italia. The summer is crazy. Disco estate. Il disco estate Top Italia di questa settimana è
1: Francesco Gabbana, Summer

fiato più rallenta. Quando si spegne la luce, tu con chi rimani ti senti.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio.

tardi che non è più solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo vola maledetto, veloce come un pizzicotto. Prima volta che ho fatto l'amore avevo 15 anni, sopra un vecchio materasso tenevamo chiusi gli occhi, così dolce e preoccupato, così sempre attento, forse

mentre fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso. Prima di

inferno. Pochi minuti e poi sarà domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso prima di volare.

fare tardi questa notte, coi lampioni che riflettono nell'acqua lungo l'Adige.

0: L'estate è pazza su Radio Top Italia. The summer is crazy. Disco estate. Il disco estate Top Italia di questa settimana è
1: Francesco Gabbana, Summer

tutta l'aria e ho dormito sul divano. Sapevo stare solo, sì, ma non sapevo stare bene. E volevo dirmi grazie perché sono andato via. E che a volte non sapevo.

0: La radio qui t'accompagne où que tu sois, Radio Top Italia.
1: Resto qua, su una panchina a scrivere di noi ti va, che dove devo andare quando capita, di amare così forte o anche la metà, alla nostra età, insieme non avremo più paura, conterò le stelle finché non ne resta una, finché ogni parola non si scriverà da sola, finché il cielo si colora di ogni

l'Italia che vedi, questo taglio di luna, freddo come una lama qualunque e grande come la nostra fortuna, che è la fortuna di vivere adesso questo tempo sbandato, questa notte che corre, il futuro che arriva chissà se ha fiato. È una notte in Italia che vedi, questo darsi da fare, questa musica leggera, così leggera che ci fa sognare, questo vento che sa di lontano e che ci prende alla testa,

brucia più di tanto, più delle terre sognate, più dei biglietti senza ritorno.

vedi da così lontano, tra quella gente così diversa, in quelle notti che non girano mai piano. Io qui ho un pallone da toccare col piede, nel vento che tocca il mare, è tutta musica leggera, ma come vedi la dobbiamo cantare, è solo musica leggera.

tempo sbandato. Questa notte che corre il futuro che viene a darci fiato. Questa notte che corre il futuro che viene, chissà se ha fiato.

riuscito mai a farti capire quello che volevo. Non era mai il momento giusto per aprire bocca e sento il vuoto. E ora vuoi parlare solo quando senti che ti faccia bene. Ma

prima di tornare qui, dell'idea di aver fallito. Ogni volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me. Prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato. Io chi sono, chi sei te?

sorprese ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciak, motore, azione!

tutti voi cari ascoltatori, buongiorno e buona domenica all'ascolto di Cappuccino, ultima in diretta prima delle ferie, ma sempre su Radio Ligure 93.1 e sempre lo stesso numero di telefono 06 95 66 31 59. Chi vi parla è sempre Raffaele in compagnia del solito Enrico Mastro Giovanni alla regia e come al solito prima di ritrovare i veri amici veniamo all'aforismo del giorno. Ogni minuto che passi arrabbiato perdi 60 secondi di felicità.

0: ad aprire il ballo alle 8 è sempre Raffaele D'Agostini.
1: Del 1967 dalla voce di Lucio Dalla, il cielo è una parola che indica lo spazio in cui si muove il nostro pianeta e viene spesso usata con riferimento indiretto a Dio, alla divina provvidenza o al paradiso. Ascoltiamolo insieme.

0: Ogni domenica mattina mi prendo un cappuccino su Aligre FM.
1: E adesso per la signora Fiorello, nonché per Fanny, da Massimo Ranieri, Se bruciassi la città.

Ebbene, la Cartone Italia questa mattina ci porta a visitare due centri dell'Lodigiano in provincia di Milano. Ospedaletto e Sant'Angelo. Ospedaletto Lodigiano è una cittadina con 1500 anime, situata sulla sponda sinistra dell'Ambro. Sviluppatasi nel XII secolo attorno a un monastero che venne successivamente dotato di privilegi da Gian Galeazzi Visconti, monastero che venne soppresso nel 1797 e che rimane tutt'oggi il monumento più interessante dell'abitato, costruito in età rinascimentali, subì in seguito rimaneggiamenti in stile barocco. La sua chiesa, dedicata ai santi Pietro e Paolo, venne edificata nel 1559 ed è oggi la parrocchia del paese. La facciata è preceduta da un portico ed è affiancata da uno slanciato campanile cuspidato. L'interno custodisce notevoli dipinti della piazza e dell'Uini, affreschi staccati e una interessante Madonna e Sante di Gian Pietrino. Sant'Angelo Lodigiano invece ha una popolazione di 11.500 abitanti ed è situata sulla destra del fiume Lambro. Fondata anteriormente al IX secolo, divenne dapprima possedimento lodigiano e dal XIII secolo dominio visconteo. Nel XV secolo fu proprietà di Michele Matteo, detto il Bolognino. Nel castello visconteo, importante costruzione medievale, ma ampliata da Regina della Scala, moglie di Bernabò Visconti, nella seconda metà del XIV secolo, vi è ordinato il Museo Morando Bolognini, artefice di importanti lavori di restauro nel castello. Vi sono conservati arredi del XV-XVII secolo, armi del XIV-XIX secolo, opere pittoriche, sculture e ceramiche, mentre nelle scuderie si trova il Museo Lombardo di Storia dell'Agricoltura. Era tutto per la cartolina, torniamo alla musica. Torniamo alla musica dunque, ascoltando per il piacere di Chantal e Francesca Paranella, una chitarra vagabonda.

Era Sabrina Musiani con Lui, adesso per Lisette con Salut Bien Amicalement da Bipino Lodolo, Occhi Spagnoli.

0: Ogni domenica mattina mi prendo un cappuccino su Aligre FM.
1: E adesso da Veronica Cuneo per Beatrice Ciccarelli, l'organetto suona.

0: già passato un anno e mezzo, amore mio. Da quell'inverno nella tua città
1: io vissivi pure a chi
0: ero triste e sconsolato e chiuso.

0: Il radiogiornale presentato da Raffaele D'Agostini.
1: Notizie in breve. Colloquio telefonico tra il presidente turco Erdogan e la presidente del Consiglio Giorgia Meloni a pochi giorni dal vertice NATO in programma ad Ankara il 7 e 8 luglio. Nel corso del colloquio è stata evidenziata la necessità di accelerare ulteriormente le relazioni bilaterali attraverso nuovi passi e auspicato un rafforzamento dei legami tra gli alleati NATO. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, in un messaggio al Presidente USA Trump in occasione del 250° anniversario dell'indipendenza degli Stati Uniti, precisa che in un momento storico segnato da sfide senza precedenti per l'umanità è essenziale che Washington e Roma, anche nell'alveo dell'Alleanza Atlantica e la partecipazione alle Nazioni Unite, continuino a lavorare insieme a favore della pace, sicurezza e prosperità per i rispettivi popoli e per il mondo intero. La contrada dell'Aquila ha vinto il palio di Siena della Madonna di Provenzano 2026. L'Aquila non vinceva il palio dal 3 luglio 1992. A firmare il successo, con una gara condotta dall'inizio alla fine, il cavallo Diadoro A di Ilaria Bisconti. Dal 5 luglio al 1 agosto 2026 torna Ombra Festival, la prestigiosa rassegna culturale giunta alla sua 7ª edizione, che si snoderà tra le piazze storiche di Viterbo e Toscania. Con oltre 90 eventi in ingresso gratuito, il festival si propone come uno spazio aperto di confronto su temi come la legalità, giornalismo, giustizia e politica. Una sezione speciale celebrerà gli 800 anni dalla scomparsa di San Francesco.

0: Chiudiamo con il tempo previsto oggi in Italia. Cielo sereno su tutta l'Italia con isolati piovaschi pomeridiani sulla Calabria occidentale e sull'Appennino tosco-emiliano.
1: Vous écoutez Aligre FM 93.1.

Dopo questo amico tango da Claudio Villa per il piacere di Antonio Imbriani e Lucia, ascoltiamo una stornellata romana.

Ehi, tu eri giovane e glaciale, e io non ero ancora morto. Tu eri un fiore e io l'asfalto, che ti cresce con il gambo storto. Baciarsi e dirsi ti amo, sì, ma farlo di nascosto, inconsapevole.

0: de la musique italienne, Radio Top Italia.
1: Quando sei con me, il cielo sai che c'è, mi ricorda l'estate. E tra Stevere inizia a dipingere sopra tutte le case.

0: l'été sur Radio Top Italia.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione,

di cosa sarà. Ogni giorno pure se adesso ho un'età, tutto quello che ho visto chiaro nella mia vita, un pallone, la musica, a volte pure guai.

farti capire quello che volevo. Non era mai il momento giusto per aprire bocca e sento il vuoto. E ora vuoi parlare solo quando senti che ti faccia bene. Mancheranno

Così strano il sole quando piove, un po' come me. Quando sorrido per finta, ma dentro, dentro mi lacrima il cuore. È strano fare un'eccezione, se tra migliaia di gesti e parole, il punto fermo di ogni singola conversazione è sempre solo il tuo nome.

0: scriverai questa sceneggiatura.
1: Plus de musique, plus d'émotion, Radio Top Italia.
2: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: son qui te fait vibrer seulement sur Radio Top Italia.
1: Bene, adesso direi che possiamo passare all'ascolto della tua canzone con cui hai vinto.
2: Brava.
1: A te.

L'estate è pazza su Radio Top Italia. The summer is crazy. Disco estate. Il disco estate Top Italia di questa settimana è

prima di tornare qui, dell'idea di aver fallito. Ogni volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me. Prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pom-

Perdonami se sono andato via di casa. Perdonami, scusa, ho fatto una stronzata. Almeno guardami, se delle volte ti sembra un estraneo.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il

pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più. A te che hai dato senso al tempo senza misurarlo, a te che sei il mio amore grande ed il mio grande amore. A te che io ti ho visto piangere nella mia mano, fragile che potevo ucciderti stringendoti un po', e poi ti ho visto con la forza.

nel coraggio e anche nella paura. A te che sei la miglior cosa che mi sia successa, a te che cambi tutti i giorni e resti sempre la stessa. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei sogni.

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici trovo sempre

tardi che non è più solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo vola maledetto, veloce come un pizzicotto. Prima volta che ho fatto l'amore avevo 15 anni. Sopra un vecchio materasso tenevamo chiusi gli occhi. Così dolce e preoccupato, così sempre attento. Forse adesso che ho imparato non è più lo stesso. Il tempo vola, l'ho già detto, anche in un orologio rotto. E mentre fuori scoppia un altro inferno, da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso. Prima di

normale o un'allucinazione. Se sono matta io, non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio.

0: Ta musique, ton énergie, toujours avec toi, Top Italia.
1: Ti dispiace se oggi riprendo la nostra seduta?
2: No, no, mi va bene.
1: Allora, sei a tuo agio?
2: Sì.
1: Riprendiamo da dove eravamo rimasti l'ultima volta. Stavamo parlando dell'origine del tuo problema.
2: Sì, ti posso raccontare un mio sogno ricorrente?

0: un sogno ce l'hanno tutti, il suo?
1: Uno dei miei sogni era stato quello di rimanere nella mia terra, raccontarla e continuare, come dire, a resistere.
2: Ma quindi come posso fare?
3: Ma a me, guarda, non è che mi sembra così grave. Ne riparliamo la settimana prossima?

0: L'estate è pazza su Radio Top Italia.
1: The summer is crazy.
0: Disco estate. Il disco estate Top Italia di questa settimana è
2: Francesco Dabbana, Summer

evitare il rumore e ogni tanto ascoltare gli arguti consigli di qualche ministro in televisione.

0: de la musique italienne, Radio Top Italia.
1: Non sposerò un rich man, io sono già rich man. Non prenderti male a stare con me. Il gioco del business è pieno di visce. Non cercherò un rich man.

che non è più solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo vola maledetto, veloce come un pizzicotto. Prima volta che ho fatto l'amore avevo 15 anni. Sopra un vecchio materasso tenevamo chiusi gli occhi. Così dolce e preoccupato, così sempre attento. Forse

mentre fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso. Prima di

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio.

0: Le meilleur de la musique italienne, Radio Top Italia. Radio Top Italia.
1: Noi due siamo bravi a complicarci la vita. E non so come mai, come mai, come mai ti guardo un po' mi fa ridere.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il

normale o un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ho solo qualche osservazione, un